aduna ko mana juli veila aduna ko mana juli veila damo to padigi jor tad tad nelo jeh

Refallo, tecco so sina good, io feri l'imbegno, flifte gadai, fallo de me cagna, ere te uberut, iambarulu, setto le nefas, angolo, Inde kula of, inde grisa, inde kula of, inde grisa. Yarra fauli be, demutenesa. Fanu. Grartelito, demailate. Urruttar şimdi Ndi uhatın Fanu Hararlı ugari Mini ahli reka Tezvar şinkisi Nboyi mıdan Limyalı uçakka Limyalı duru Sinnegaggeri adral Camuse rugare In quamba l'ingera Le baita me Fanno Fanno agarugabba Sai sono appete Yajegna wattadere So mad again. Fanno. Vela varceca. Yeli biasta mami. Na fanno. Na fanno. Oho. Tu sabu. Sabu meshebe Iju birarat Gibralebin Fanno Yundilijinat Tata kibagimedi Vishina Morangi Aikavra Umzamed.